0: Het is zomer. De zomer. Vier je met Joe.
1: Ora ho voglia di un po' di Italo Disco. È così tipico dell'Italia, ma preferibilmente con una voce molto profonda. Pensi che sia possibile?
2: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente.